0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per il mio cuore basta il tuo petto. Per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piace quando sorridi. Vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore, estende la mia anima.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le persone giuste devono colorarti la giornata, prima che lo faccia il cielo.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Luca, 7 di giugno 2026. Oroscopo di Branco e le stelle. Amici dell'Ariete, già dopo domani, quando questa luna sarà da voi, si aprirà un nuovo periodo per la vostra attività, presto anche per l'amore. Parlo alle persone che sono ancora sole e attualmente sono un po' impedite da quella Venere in Cancro. È un po' infatti irrequieto il vostro amore. Toro, già oggi questa luna è per voi scaltra, come una volpe, in aspetto con Venere, è veramente complice, vi aiuta ad ottenere che cosa? Ma quello che voi volete. Non è, ma è una buona regola nella vita del Toro di partire sempre e comunque dai soldi. Gemelli, cercate di andare da qualche parte, se non siete già andati ieri, in posti dove non avrete la possibilità di incontrare gente di tutti i giorni. Viene in mente la canzone, no? Quella di storie di tutti i giorni. No, non più di tutti i giorni. Inventiamo una storia nuova, gemelli. Cancro, per un po' rendere l'atmosfera più leggera, cordiale, piacevole, fate qualche cosa stasera con i vostri amici. Se invece avete oggi proprio il matrimonio, le vostre nozze, io vi faccio tanti tanti auguri, sarete felici. Leone, dovete fare di tutto per ritornare ad avere il vostro trono. Oramai siamo vicini al 1° di luglio, quando arriva Giove. In amore, matrimonio, casa, però vi devo dire, non governate voi. Vergine, prendete il via, l'iniziativa, quando mi sentirete dire qui alla radio che la luna è passata in Ariete, allora potremo ragionare. Purtroppo oggi non ragionate nemmeno in amore. Sì, voi pensate di dire qualcosa di dolce, di romantico, di giusto, invece non è così. Bilancia, oggi la luna cambia e domani in Pesci, è un vostro amico questo segno. Crediamo sia praticamente obbligatorio per voi un relax al mare, meglio se su una delle nostre isole eolie. Promemoria per domani, compratevi una casa al mare. Beh, questa è molto bella, come notizia, perché io penso già a quel Giove in Leone. Scorpione, è molto generoso, devo dire, l'uomo dello Scorpione, tende a consolare più di una donna delusa da qualche altro uomo. Però ci potrebbe essere anche una donna Scorpione delusa da un uomo e si trova un altro. Sagittario, adesso però è arrivato il momento di ritrovare quel Sagittario pre-Saturno, no? Così insolito, così diverso, così originale, così separato dagli altri. Capricorno, potenti forze cosmiche in lotta fra loro, penso per esempio Saturno contro Giove, ma proprio queste tempeste astrali mi dicono che vivete veramente una stagione importante della vostra vita in ogni settore. Acquario, il problema oggi sono proprio questi scatti nervosi, e nella salute possono essere eliminati con che cosa? Ma l'unica cura efficace per il vostro nervosismo penso sia l'amore. Pesci, se voi avete preparato il terreno, i conti a posto, potete osare anche un'impresa formidabile. Tutto il mare, come cantava la nostra Gabriella Ferri. Branco delle stelle. E pensiero delle stelle per il segno dei pesci. La vita è troppo breve per fare da soli, da se stessi, qualcosa che si può ottenere pagando qualcun altro. È una bella filosofia, eh?
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Buongiorno, c'è qualcuno? Ma certo, si arriva ormai in tutto il mondo con tutta la tecnologia a disposizione, l'app e poi lo streaming e abbiamo la classica FM, il DAB, insomma davvero presenti, onnipresenti. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa è la radio del benessere Dimensione Suono Soft e buona domenica 7 giugno 2026. Oggi la chiesa ricorda San Coloman Vescovo, tra i nati oggi abbiamo James Ivory, 1928, Tom Jones nel 1940, poi Anna Kournikova nel 1981 ed Enrico Montesano nel 1945. 7 giugno del 1929 la città del Vaticano divenne stato sovrano e questo per la storia. Adesso di nuovo ci occupiamo di cose romantiche, l'amore che trionfa su tutto in questa vita, l'aforisma d'amore e l'interpretazione delle grandi voci del cinema. E poi vogliamo inaugurare questa domenica mattina con la musica di Anna Oxa? Bella idea, donna con te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri, per sempre.

0: Un fine settimana giusto, soprattutto quando c'è la nostra presenza, quella della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
9: Dimensione Suono Soft. Ogni

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: fissi nel fine settimana a farti tanta compagnia, quella giusta con la musica di Dimensione Suono Soft. Buon risveglio, buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Eccola la domenica mattina su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere, con me Silvia Giansanti in compagnia magari di tanti pavoni eleganti che sono un po' rumorosi, però è una compagnia incredibile. Camminano infatti eleganti sul marciapiede, planano sui giardini delle case, si sentono a casa nei prati delle scuole del quartiere. Quando si portano i bambini al cancello al mattino, a volte fanno la ruota e incantano. Quanti sono? 17 più o meno. Non sono di nessuno e sono di tutti. Infatti c'è uno spicchio di Milano alla periferia ovest in cui una colonia di pavoni vive libera e in questi giorni se ne sta parlando. Anche in TV hanno fatto un servizio. Succede a Quinto Romano, dove questi animali sono considerati parte ormai del quartiere a tutti gli effetti, un po' come i gatti, no? Nessuno si stupisce più di vederli, anzi i cittadini ci camminano fianco a fianco e non è strano vedere anziani con i sacchetti della spesa accanto alle code variopinte, né mamme con i bimbi per mano che si spartiscono la strada con questi uccelli maestosi. Un caso lontano dal clamore mediatico, anche se di pavoni non c'è un'invasione come ad esempio è avvenuto a Punta Marina sulla riviera romagnola. È certamente un fatto singolare per Milano, come no, una situazione che rivela tracce del passato agricolo mai scomparso lungo la cintura cittadina. A dire la verità, qualcuno testimonia, questi pavoni ci sono sempre stati, poi si sono riprodotti ovviamente e sono aumentati. E adesso la fuori d'amore, le grandi voci del cinema interpretano, ci danno come sempre una bella scossa, bei brividi.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: C'eri una volta, ci sei sempre stata, ci sarò sempre. Bello sentirsi dire ti amo.
10: I could stay awake just to hear

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Eclissi del cuore, una splendida cover a quest'ora del mattino ci vuole con il Laura featuring Neck su Dimensione Suono Soft. Ma perché fare sport fa bene alla mente? Lo scopriremo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
13: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
18: Alex International. Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile al nord-ovest per la presenza dell'anticiclone, una domenica con cielo sereno, poco nuvoloso, sole in montagna, un po' di variabilità diurna con qualche locale breve temporale di calore pomeridiano, altrove in pianura sole e una bella giornata dal sapore estivo con temperature massime comunque non oltre i 30 gradi. Sarà una giornata di caldo senza eccessi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: avanti in questa domenica mattina con l'appuntamento Good Life su Dimensione Suono Soft. Ti hanno sempre detto che fare sport aiuta il fisico, vero? E se ti dicessi che ancor di più aiuta la mente, la giornata nazionale dello sport è l'occasione perfetta per ricordare che fare attività fisica non serve soltanto a tenersi in forma, serve soprattutto a stare meglio con la testa. Camminare, nuotare, pedalare, correre o anche semplicemente giocare una partita con gli amici aiuta il cervello a scaricare tensioni, ridurre stress e migliorare anche l'umore. E non è solo una sensazione. Durante il movimento il corpo produce endorfine, le sostanze legate al benessere e alla sensazione di energia positiva. Ed è forse per questo che dopo una passeggiata oppure un allenamento ci si sente più lucidi, leggeri, persino più ottimisti. Lo sport poi ha un altro effetto spesso sottovalutato, ci riporta nel presente. Per un'ora smettiamo di pensare a notifiche, lavoro, problemi, scadenze, stress. Il corpo si muove e la mente finalmente rallenta. E non serve che tu sia un atleta, anzi il vero benessere nasce proprio quando il movimento smette di essere una punizione e diventa qualcosa che ci fa stare davvero bene. Una passeggiata in bici al tramonto, una partita improvvisata al parco. Se ci pensi, a volte il nostro cervello ha bisogno di muoversi un po', mettiamola così. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Dietro l'angolo ci sono le ultime notizie che arrivano dalla redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il Medio Oriente in primo piano per il New York Times. Israele ha tentato di spiare Witkoff. Il Pentagono eleva il livello di controspionaggio nei confronti di Tel Aviv. E intanto il Qatar si schiera con il Libano. Almeno 8 morti per il missile israeliano a Gaza City durante un matrimonio. La guerra in Iran: abbattuti dagli Stati Uniti 2 droni iraniani a Hormuz. Trump su True posta un video di AI con la flotta iraniana affondata. Nella notte attaccati Kuwait e Bahrain. Il Papa a Madrid invoca la pace, quella in Iran non è una guerra giusta e chiede di spingere per il negoziato in Ucraina. Il Santo Padre è ricevuto dai reali e dal Premier Sanchez, poi la denuncia degli abusi sessuali del clero, una ferita, dice, ancora aperta. Spostiamoci in Ucraina, la NATO discute un piano di aiuti da 70 miliardi, Zelensky oggi è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Carburanti, il taglio delle accise prorogato fino al 3 luglio, meno 5 centesimi per benzina e gasolio, in Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale. Chiudiamo con lo sport, la Formula 1 a Monaco, fantastica pole di Kimi Antonelli che beffa di 43 millesimi di secondo Max Verstappen, Ferrari in seconda fila. Il tennis, Andreeva e la regina di Parigi, a 19 anni vince il primo slam. Oggi l'Italia invece sogna con Cobolli, alle 15 la finale contro il tedesco Zverev. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo puntualmente dopo le ultime notizie. Buonissima domenica 7 giugno da trascorrere interamente sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Allora, l'appuntamento con la tradizione ad Esio sarà domenica prossima, il 14, ma intanto sono partiti gli eventi che anticipano il cosiddetto Palio degli Zoccoli, giunto alla sua 36esima edizione. L'evento, ricordiamo, che rievoca la battaglia del 1277 tra Visconti e Torriani ed è sempre molto sentito e partecipato in Brianza. Ieri si sono svolte alcune cose per quanto riguarda il programma di questa domenica. Dalle ore 11:30 in piazza Conciliazione corteo con partenza dalla Canonica, poi omaggio al monumento a Papa Pio XI e Santa Messa del Palio. Tutto questo quindi per quanto riguarda il Palio degli Zoccoli ad Esio. E adesso l'aforisma d'amore, lasciamoci incantare dalle parole, le grandi voci del cinema sono pronte a interpretare, e poi un classico.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe, ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ogni volta che l'ascoltiamo tremiamo di passione. Coldplay, Trouble, dal passato una grande hit nella domenica di Dimensione Suono Soft. Buondì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia, Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Camel, in questo caso interpretata da Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft. Diamo adesso il buongiorno a Branco, segno per segno.
1: Buona domenica, 7 di giugno 2026. Oroscopo di Branco e le stelle. Amici dell'Ariete, già dopodomani, quando questa luna sarà da voi, si aprirà un nuovo periodo per la vostra attività, presto anche per l'amore. Parlo alle persone che sono ancora sole e attualmente sono un po' impedite da quella Venere in Cancro. È un po' infatti irrequieto il vostro amore. Toro, già oggi questa luna è per voi scaltra come una volpe. In aspetto con Venere è veramente complice, vi aiuta ad ottenere che cosa? Ma quello che voi volete. Non è, ma è una buona regola nella vita del Toro di partire sempre e comunque dai soldi. Gemelli, cercate di andare da qualche parte, se non siete già andati ieri, in posti dove non avrete la possibilità di incontrare gente di tutti i giorni. Viene in mente la canzone, no? Quella di storie di tutti i giorni. No, non più di tutti i giorni. Inventiamo una storia nuova, Gemelli. Cancro, per un po' rendere l'atmosfera più leggera, cordiale, piacevole, fate qualche cosa stasera con i vostri amici. Se invece avete oggi proprio il matrimonio, le vostre nozze, io vi faccio tanti, tanti auguri. Sarete felici. Leone, dovete fare di tutto per ritornare ad avere il vostro trono. Oramai siamo vicini al primo di luglio, quando arriva Giove. In amore, matrimonio, casa, però vi devo dire, non governate voi. Vergine, prendete il via, l'iniziativa, quando mi sentirete dire qui alla radio che la luna è passata in Ariete, allora potremo ragionare. Purtroppo oggi non ragionate nemmeno in amore. Sì, voi pensate di dire qualcosa di dolce, di romantico, di giusto, invece non è così. Bilancia, oggi la luna cambia e domani in Pesci. È un vostro amico questo segno. Crediamo sia praticamente obbligatorio per voi un relax al mare. Meglio se su una delle nostre isole Eolie. Promemoria per domani. Ah, compratevi una casa al mare. Beh, questa è molto bella, come notizia. Perché io penso già a quel Giove in Leone. Scorpione è molto generoso, devo dire, l'uomo dello Scorpione. Tende a consolare più di una donna delusa da qualche altro uomo. Però ci potrebbe essere anche una donna Scorpione delusa da un uomo e si trova un altro. Sagittario, adesso però è arrivato il momento di ritrovare quel Sagittario pre-Saturno, no? Così insolito, così diverso, così originale, così separato dagli altri. Capricorno, potenti forze cosmiche in lotta fra loro, penso per esempio Saturno contro Giove. Ma proprio queste tempeste astrali mi dicono che vivete veramente una stagione importante della vostra vita in ogni settore. Acquario, il problema oggi sono proprio questi scatti nervosi, e nella salute possono essere eliminati con che cosa? Ma l'unica cura efficace per il vostro nervosismo penso sia l'amore. Pesci, se voi avete preparato il terreno, i conti a posto, potete osare anche un'impresa formidabile. Tutto il mare, come cantava la nostra Gabriella Ferri.
2: Branco e le stelle.
1: E pensiero delle stelle per il segno dei pesci. La vita è troppo breve per fare da soli, da se stessi, qualcosa che si può ottenere pagando qualcun altro. È una bella filosofia,
3: La radio del benessere.

0: tantissime come sempre ogni ora, le ultime notizie dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo il collegamento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro. Al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi in Medio Oriente per il New York Times. Israele ha tentato di spiare Witkoff. Il Pentagono eleva il livello di controspionaggio nei confronti di Tel Aviv. Intanto il Qatar si schiera con il Libano. 8 almeno i morti per il missile israeliano a Gaza City durante un matrimonio. La guerra in Iran, abbattuti dagli Stati Uniti due droni iraniani a Hormuz. Trump su True posta un video su AI con la flotta iraniana affondata. Nella notte attacchi in Kuwait. Bahrain. Il Papa a Madrid invoca la pace, quella in Iran non è una guerra giusta e chiede di spingere per il negoziato in Ucraina. Il Santo Padre è ricevuto dai reali e dal Premier Sanchez, poi la denuncia degli abusi sessuali del clero. Elezioni comunali, urne aperte per i ballottaggi, oltre 1 milione di elettori torna al voto, si decide il futuro di 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi di provincia e di quasi metà della Sardegna. Seggi aperti domani e lunedì con regole di voto semplificate, vietato il disgiunto. Carburanti, il taglio delle accise prorogato al 3 luglio, meno 5 centesimi per benzina e gasolio, in Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale. Lo sport con la Formula 1 a Monaco, fantastica pole di Kimi Antonelli che beffa di 43 millesimi di secondo Max Verstappen, Ferrari in seconda fila. Il tennis, Andreeva, la regina di Parigi, a 19 anni ha vinto il primo slam, oggi invece l'Italia sogna con Cobolli alle 15, la finale contro Zverev. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Un grazie sentito come sempre va alla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft e andiamo a Bergamo che si prepara ad accogliere la 17ª edizione della Camminata Nerazzurra, la manifestazione sportiva amata dai tifosi dell'Atalanta e da tutta la comunità bergamasca. Un appuntamento ormai diventato una tradizione, nato per celebrare i grandi risultati sportivi della Dea e per condividere la passione nerazzurra in questa bellissima giornata di festa. Proprio oggi, sì, domenica 7, Sport e solidarietà. Migliaia di persone prendono parte alla storica marcia non competitiva per rendere omaggio quindi alla squadra cittadina e ringraziarla delle emozioni regalate anche nel corso dell'ultima stagione calcistica. Ospite speciale per questa edizione 2026 è Marco Carnesecchi, autore della firma sulla maglia ufficiale che viene consegnata a tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione e che andrà ad arricchire la collezione di tutti gli aficionados della manifestazione. E allora, appuntamento in questa domenica con la camminata nera-azzurra. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio e poi ripartiamo con Chicago, Hard to Say I'm Sorry.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Sei la persona sbagliata, arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Non fa tempo a produrre e incidere un disco che subito schizza in classifica internazionale. E così è stato anche per Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Buongiorno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Prendiamo l'essenziale da questa vita. Marco Mengoni insegna su Dimensione Suono Soft. E adesso un bel viaggio estivo lo facciamo con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, abbiamo parlato moltissime volte delle nostre isole vicine di casa, la Grecia. Abbiamo parlato di Mykonos, di Rodi, di Creta, di Kos e di tante altre, ma non vi ho mai forse raccontato bene di Skiathos, perché secondo me qui il mare più blu e il verde più intenso è proprio qua, un piccolo gioiello delle Sporadi settentrionali. È famosa per la sua natura incontaminata. Skiathos vanta più di 60 spiagge, secondo me una più bella dell'altra. La più celebre, quella che a me fa impazzire, si chiama Kukunarias, una distesa dorata circondata da pini profumati, spesso definita una delle spiagge più belle di tutta la Grecia. Sapevate che Skiathos è stata il set principale del musical Mamma Mia in tutte le sue versioni? Molte delle sue scene iconiche sono state girate proprio qui e hanno reso famosa l'isola e imperdibile per i fan di questo film. Tra le location più famose c'è la pittoresca chiesetta di Agios Johannis arroccata sulla scogliera con una vista mozzafiato sul mare. A volte qua alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sposano. E poi c'è la storia. Il monastero di Evangelistria non è solo un luogo di pace, ma anche dove nel 1807 i miei amici mi hanno raccontato che fu cucita la prima bandiera greca, simbolo della lotta per l'indipendenza. Non dimentichiamoci, quando siamo sull'isola, del centro storico, che è un dedalo di viuzze bianche e bougainville e della cucina, come i piatti più famosi, un burdetto, che è una zuppa di pesce, oppure il fresco pesce grigliato, che è molto buono. Skiathos è un'isola che riconquista con la sua semplicità, il suo fascino senza tempo e soprattutto il buon gusto. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione di Dimensione Suono Soft. Ascolteremo insieme anche quest'ora le ultime notizie. Eccoci, arrivati al momento del cambio, i nostri saluti, i miei in modo particolare sono Silvia Giansanti e ti lascio con Maria Chiara Belardo alla conduzione nelle prossime 4 ore fino alle 14 di questa domenica 7 giugno. Buon proseguimento, baci!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Israele ha tentato di spiare Witkoff. Il Pentagono eleva il livello di controspionaggio nei confronti di Tel Aviv. Gruppi per i diritti umani e il New York Times sostengono di aver documentato l'uso da parte di Israele del fosforo bianco su aree civili in Libano. Spari tra la folla a Toledo, almeno 12 feriti, 2 in gravi condizioni, e caccia all'uomo nella cittadina dell'Ohio dove si stava svolgendo l'Old West End Festival. Secondo la polizia sarebbero 2 le persone armate che probabilmente si sparavano a vicenda. Il Papa a Madrid invoca la pace. Quella in Iran non è una guerra giusta, chiede di spingere per il negoziato in Ucraina. Il Santo Padre ha ricevuto dai reali e dal Premier Sanchez, poi la denuncia degli abusi sessuali del clero. Elezioni comunali, urne aperte per i ballottaggi, oltre 1 milione di elettori torna al voto, si decide il futuro di 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi di provincia e di quasi metà della Sardegna, seggi aperti domani e lunedì con regole di voto semplificate, vietato il disgiunto. Lo sport con il tennis, Andreeva è la regina di Parigi, a 19 anni ha vinto il primo slam, oggi invece l'Italia sogna con Cobolli alle 15, la finale contro Zverev. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: È la seconda parte della domenica mattina di Dimensione Suono Soft che parte ufficialmente adesso. Buon 7 giugno 2026 sulla Radio del Benessere. Io sono Maria Chiara Belardo, ti do il mio benvenuto, ti accompagno per le prossime 4 ore fino ad ora di pranzo, le 14 in punto. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta. Noi partiamo con la musica di David Bowie, in arrivo c'è Heroes, ma subito le più belle voci del cinema ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: 1973 è la voce di James Blunt che ci accompagna in questa domenica mattina su Dimensione Sono Soft. Tra poco parliamo di fast fashion nella prossima Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. I'm

0: Avrai sicuramente già sentito parlare di fast fashion, ma in questo appuntamento con Le Good Life su Dimensione Sono Soft approfondiamo la questione. Si tratta di quel fenomeno che ci spinge a comprare spesso tanti capi, perché a buon mercato li troviamo a prezzi super convenienti, ma li indossiamo poche volte anche perché qualitativamente non sono il massimo e si rovinano dopo pochi lavaggi. Ma che cos'è che si nasconde dietro questa comodità? Comprare tanto non significa infatti vestirsi meglio, anzi molto spesso succede il contrario. I capi prodotti dal fast fashion sono realizzati per costare poco e quindi anche per durare poco, con tessuti sintetici, cuciture fragili e materiali di qualità inferiore che fanno sì che molti vestiti perdano forma e colore dopo pochi lavaggi, appunto. Così finiamo per comprare ancora e ancora, accumulando armadi pieni di abiti che vengono utilizzati pochissimo o per nulla. E allora facciamo un po' di etica della moda, perché scegliere meno capi ma di qualità migliore può fare la differenza. Un buon tessuto infatti dura nel tempo, veste meglio e spesso è anche più piacevole da indossare. Non si tratta di rinunciare allo stile, ma di scegliere con più consapevolezza. Punta quindi su capi e materiali migliori, acquisti più ragionati e su un modo di vivere la moda meno frenetico e meno impulsivo. In più, sapevi che l'industria della moda è tra le più inquinanti al mondo? Produzione intensiva, consumo di acqua, trasporti e rifiuti tessili hanno un impatto pesante sul nostro pianeta. Quindi comprare meno significa anche ridurre sprechi e consumi inutili, alla lunga inoltre risparmi. Un capo ben fatto che dura anni costa meno di tanti acquisti economici da sostituire continuamente. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: E questa sì che fu un successo. Bad Day, Daniel Powder, su Dimissione Suono Soft. Buona domenica alla redazione, la raggiungiamo tra poco per le news.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. La visita del Papa in Spagna. In queste ore la messa della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Stamane, dopo aver attraversato le strade di Madrid, è stato accolto dal re Felipe VI, dalla regina Letizia. Dopo un breve colloquio, il pontefice ha salutato il sindaco di Madrid che ha consegnato al Santo Padre la chiave d'oro della città. Andiamo in Medio Oriente. Israele ha tentato di spiare Witkoff. Il Pentagono ha elevato il livello di controspionaggio nei confronti di Tel Aviv. Gruppi per i diritti umani e il New York Times sostengono di aver documentato l'uso da parte di Israele del fosforo bianco su aree civili in Libano. Spari tra la folla a Toledo, almeno 12 feriti, due in gravi condizioni, e caccia all'uomo nella cittadina dell'Ohio dove si stava svolgendo l'Old West End Festival. Secondo la polizia sarebbero due le persone armate che probabilmente si sparavano a vicenda. Spostiamoci in Ucraina, la NATO discute un piano di aiuti da 70 miliardi, Zelensky oggi a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Carburanti, il taglio delle accise prorogato al 3 luglio, meno 5 centesimi per benzina e gasolio, in Gazzetta Ufficiale pubblicato anche il decreto ministeriale. Lo sport con il tennis, Andreeva è la regina di Parigi, a 19 anni ha vinto il primo slam. E intanto oggi l'Italia sogna con Cobolli, alle 15 c'è la finale contro Zverev. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora una buona domenica su Dimissione Suono Soft. Per altre tre ore restiamo insieme. Sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno fino alle 14. E a Villa del Grumello torna lo spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere con la rassegna Coltiviamo l'Energia. Si tratta del ciclo di appuntamenti pensato per prendersi cura di corpo e mente attraverso il contatto con la natura e il movimento consapevole insieme a tutte le discipline olistiche. Oggi appuntamento all'interno del parco per una bella passeggiata per scoprirne le meraviglie a partire dal suo risveglio. Ti faccio ascoltare Mattia Bazar adesso con Ti sento, preceduti solamente dalle più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Di te amo i grandi occhi, dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani, sotto l'oceano, oceani.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Solamente i successi più belli di sempre su Dimissione Suono Soft, i fan con We Are Young.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Gli amici quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su GardenVedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Barry White, era Just the Way You Are su Dimissione Sono Soft. Facciamo spazio a tutto il mondo food con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che c'è un ingrediente invisibile che accompagna ogni alimento che portiamo in tavola? Non ha sapore, non ha colore, spesso non ci pensiamo nemmeno, eppure è davvero fondamentale. Sto parlando della sicurezza alimentare. Oggi, 7 giugno, si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, istituita dalle Nazioni Unite e promossa da FAO e da OMS, proprio per ricordarci quanto sia importante garantire cibi sicuri lungo tutta la filiera, dalla produzione al consumo. Ma che cosa significa davvero sicurezza alimentare? Lo chiediamo ad ormai un amico di Segreti in Tavola. Lui è il professor Loris Pietrelli, chimico industriale, docente all'Università La Sapienza di Roma e ricercatore Enea. Caro prof Pietrelli, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Ciao, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, cosa significa sicurezza alimentare e quali sono i rischi che si nascondono dietro così dei gesti apparentemente banali, magari conservare un alimento in frigorifero, no? Una cosa
3: certo,
2: casalinga.
3: Tu prova a immaginare un sacco di merci che se ne vanno in giro, oppure prodotti esotici che vengono dai paesi extraeuropei, ma anche la ristorazione, oppure anche l'uso dei prodotti conservati, mantenere la filiera del freddo, la catena del freddo. Ecco, praticamente la sicurezza alimentare è la garanzia che tutta sta roba sia gestita in modo adeguato, in particolare che gli alimenti non causino danni alla salute dopo la loro preparazione e il loro consumo.
2: Ce ne sono tanti, le sostanze ce ne sono tante di cui si parla.
3: Ogni anno, praticamente, qui parlo da chimico, ogni anno praticamente vengono sintetizzati migliaia di nuovi composti per gli usi più disparati e non sempre si fa in tempo a determinare l'impatto sull'uomo e sull'ambiente. Che so io, pensa ai grassi idrogenati consumati per anni, o al bisfenolo, oppure che ne so, il biossido di titanio che è stato utilizzato per decenni, pensa tu, per colorare di bianco caramelle, salse, gomme, fino a che poi non hanno scoperto che aveva delle potenziali capacità di danneggiare il DNA. Poi ultimamente si parla molto dei PFAS, cioè sono delle sostanze resistenti ai maggiori processi naturali di degradazione, perché hanno al loro interno dei forti legami chimici fra fluoro e carbonio, perdonatemi questa divagazione chimica. E questi nascono, se non ricordo male, intorno agli anni 40-50, e oggi ce ne sono migliaia di queste sostanze simili. Perché vengono utilizzate? Perché si tratta di sostanze idrorepellenti, ma anche oleorepellenti, grassorepellenti, e quindi, guarda caso, sono molto adatte a rendere, per esempio, la carta idonea per fare involucri, che ne so, del fast food, la carta da forno, contenitori usa e getta, per cui questi possono rilasciare i PFAS. Guarda caso, la nuova normativa del packaging, di cui immagino ne parleremo a breve, ne limita l'uso. Ecco, quindi la sicurezza alimentare viene intesa proprio come salvaguardia da tutti questi agenti che in qualche modo possono entrare nella nostra catena.
2: Assolutamente.
3: Alimentare.
2: Bene, allora caro prof, noi continueremo a parlare ovviamente di chimica, di elementi, di sicurezza alimentare, appunto di packaging nei prossimi giorni. Intanto grazie e buona giornata.
3: Ma figurati, grazie a te e buona giornata a tutti i radioascoltatori.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Impreziosita da questa imperdibile versione acustica, era Losing My Religion degli R.E.M. che chiude la seconda ora di Dimensione Suono Soft e ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Andrea Soprani, l'ampia pagina della cronaca. Sarebbe stato ritrovato dopo quasi 4 mesi dalla scomparsa il corpo di Mirko Budri, 56 anni, di Rozzano, disperso dal 15 febbraio nella zona del Lago Negro a Madesimo, Sondrio. L'uomo, molto conosciuto in zona, aveva casa a Campo Dolcino e frequentava quelle valli assiduamente. Budri era stato travolto da una slavina mentre era in motoslitta insieme alla moglie e a una coppia di amici. Hashish, cocaina e chetamina, c'era di tutto nel furgone a noleggio guidato da un uomo di 42 anni arrestato dalla polizia nell'Interland di Milano. Dei borsoni con 45 kg di cocaina, oltre a 3 kg di ketamina. Poi, durante la perquisizione a casa, trovati 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish, nonché circa 2.000 euro in contanti. E nella cantina circa 50 kg di hashish divise in panetti. In totale 100 kg di droga. L'italiano, incensurato, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. Gli esteri, sparatorie in Israele, un morto e 5 feriti. Le sparatorie sono state registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, lo ha confermato la polizia locale, che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. Uno dei sospettati della sparatoria è stato neutralizzato. Netanyahu segue gli sviluppi. Eventi da giovedì a domenica a Milano, nello spazio ex cisterne della fabbrica del vapore, torna Le Notti dell'Underground, il festival di Re Nudo, con l'attesa terza edizione della nuova formula completamente rinnovata della storica manifestazione, un concept che si inserisce in continuità con lo spirito originario del festival di Re Nudo, esperienza promotrice di libertà d'espressione, cultura alternativa e visione critica. Una festa aperta e gratuita, dedicata alla cultura e alle arti in tutte le loro forme, rivolta a tutte le generazioni. Quest'anno saranno oltre 100 gli artisti protagonisti di 33 eventi, pari a una durata complessiva di 28 ore di teatro, musica, fotografia, video, grafica, digitale, danza, pittura, street art, cinema, poesia e letteratura. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pronti per immergerci anche nella seconda parte della nostra domenica mattina insieme su Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo con te per altre 2 ore sulla Radio del Benessere e questo weekend trovi nel comune di Capiago in Timiano la seconda edizione di Vignaioli e Vini al Castello di Ariberto. Si tratta di una mostra mercato che ospiterà principalmente aziende vinicole biologiche e biodinamiche con coltivazioni e processi produttivi il più possibile rispettosi dell'ambiente. L'evento pone l'accento sul mondo del vino artigianale naturale di territorio per creare un'occasione di condivisione, ricerca ma anche approfondimento e di riflessione. C'è Mango in arrivo sulla Radio del Benessere con Bella d'Estate, ma ripartiamo ovviamente dalle più belle voci del cinema e dal nostro aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore, e ciò che amore vuole, amore osa.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: di notte la mia.
1: A furia di cantarla alla mia età è diventata a una certa età, almeno io mi sento così. Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

l'Italian fare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: È sempre una buona idea riascoltare gli ABBA, The Winner Takes It All, su Dimensione Suono Soft. Voliamo in redazione e poi un ultimo ora con me.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Guerra Ucraina-Russia. Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. In Italia, con la cronaca, sarebbe stato ritrovato dopo quasi 4 mesi dalla scomparsa il corpo di Mirko Budri, 56 anni, di Rozzano, disperso dal 15 febbraio nella zona del Lago Negro a Madesimo Sondrio. L'uomo, molto conosciuto in zona, aveva a casa a Campo Dolcino e frequentava quelle valli assiduamente. Budri era stato travolto da una slavina mentre era in motoslitta insieme alla moglie e a una coppia di amici. Aggredita in pieno giorno dal branco a Milano mentre andava a fare la spesa, Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì poco dopo le 14. La donna ancora sotto shock e non ha ancora sporto denuncia, ma dovrebbe farlo già nelle prossime ore. Si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. Anche lui ha rischiato tanto affrontando da solo e senza paura il branco, racconta. Se sono qui è grazie a lui, gli devo tanto e vorrei ringraziarlo per quello che ha fatto. È stato un gesto da vero eroe. Apre a Milano la pasticceria di Alberto Magri, il pastry chef da milioni di follower. Il figlio d'arte livornese Magri ha scelto Milano per la sua prima pasticceria. L'indirizzo della pasticceria milanese è top secret, ma la data c'è già, martedì 9 giugno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ancora un'ultima ora con me, Maria Chiara Belardo, su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere, insieme fino alle 2 per sederci insieme alla tavola del pranzo della domenica. Abbiamo appuntamento con le Good Life più avanti, ma intanto ripartiamo dalla nostra collezione di grandi successi. Ti faccio ascoltare Franco Battiato con La cura, ma prima l'aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte. Prima di lei e poi di te stesso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'immenso Inegramaro su Dimissione su Soft. Adesso ci lasciamo ingolosire dalla prossima Good Life in cui parliamo di cioccolato.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Fa caldo, lo sappiamo, e non c'è idea migliore di un bel gelato per rinfrescarci. Ancora meglio se al cioccolato. Ma perché ci piace così tanto il gelato al cioccolato? Lo scopriamo in questo appuntamento con le Good Life, perché ce lo dice proprio la scienza. Sappi che il cioccolato stimola il rilascio di serotonina e dopamina, i neurotrasmettitori del benessere. In più, la sua componente grassa, unita alla temperatura fredda del gelato, crea una texture setosa che il cervello percepisce come piacere puro. Quindi, se amiamo tanto il cioccolato, non è debolezza di carattere, è chimica. Ma quanti gusti di gelato al cioccolato esistono nel mondo secondo te? Beh, ti rispondo io, tantissimi. E sono uno specchio delle culture locali. In Italia regna il fondente, intenso, amaro e lavorato con cioccolato di copertura di alta qualità. In Messico si incontra il gelato al cacao con un tocco di cannella e peperoncino, eredità azteca che scalda mentre rinfresca. E in Giappone esiste il cioccolato matcha, fusione di due mondi. In Belgio si usano cubi di cacao monorigine che sembrano veri vini da degustare. E poi c'è il gelato al cioccolato americano, cremoso, dolcissimo, con swirl di caramello, figlio di un'altra filosofia del piacere. E allora oggi concediti una pallina senza sensi di colpa, perché la felicità ha la forma di un cono o di una coppetta e il colore del cioccolato. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Chiudiamo in bellezza con la voce di Elton John e la sua Something About The Way You Look Tonight, il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Allora tra poco diamo il benvenuto anche a Giampiero Di Sora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora grazie per aver scelto di arrivare ad ora di pranzo con me, con la musica di Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto il prossimo weekend, l'appuntamento con me a sabato a partire dalle 9, mentre adesso ti lascio in compagnia di Giampiero Di Sora. Da Maria Chiara, buon proseguimento sulla Radio del Benessere. Ciao.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Comunali, ballottaggi, affluenza alle 12 al 13,5%, 2 punti in meno del primo turno, 42 città al secondo turno, tra queste 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna, urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Denuncia al Senato violentata dal senatore Silvestro nel suo studio. Stando al racconto della presunta vittima, un agente di commercio di vini, durante un incontro di lavoro il parlamentare avrebbe fatto allusioni sul vino che fa perdere i freni inibitori e poi l'avrebbe costretta a un atto sessuale senza alcun consenso né espresso né implicito. La difesa del senatore: non è vero nulla, ci divertiremo, non ho ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Hashish, cocaina e chetamina, c'era di tutto nel furgone a noleggio guidato da un uomo di 42 anni arrestato dalla polizia nell'Interland di Milano. 45 kg di cocaina, oltre a 3 kg di chetamina in borsoni. Poi, durante la perquisizione a casa, trovati 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish contanti, e nella cantina circa 50 kg di hashish divisa in panetti. In totale 100 kg di droga. L'italiano incensurato è stato arrestato. Esteri, guerra Iran-USA, nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il comando centrale degli Stati Uniti tramite un post su X. Intanto continuano gli attacchi in Libano da parte di Israele e di almeno 3 morti il bilancio nel sud del paese. Sport MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, prima fila tutta spagnola al Balaton Park con Marc Marquez, vincitore della sprint, che scatterà ancora dalla pole seguito da Acosta e Aldeguer. La seconda fila invece è di marca italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. La gara al via alle 14. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
14: Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Buona domenica, domenica 7 di giugno, con Giampiero Di Sora che ti sta parlando insieme a me fino alle 17. Questa è la nostra grande colonna sonora, quella che ti dà compagnia nella maniera giusta. Mi auguro che tu stia trascorrendo un bel giorno di festa, per molti è anche un giorno lavorativo, e saluto le persone che stanno lavorando con la nostra grande, grandissima musica. Ci sono tutti gli ingredienti per rimanere con noi, in primis la nostra grande, grandissima musica che ti dà emozioni, emozioni che arrivano con la canzone d'amore. Prima però c'è l'aforisma. Saluto Maria Chiara, che è stata qui fino a pochi dischi fa.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Empire State of Mind, alla voce inconfondibile di Alicia Keys nella domenica pomeriggio di Dimensione Sono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Alex International. Alex International.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spero.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre bellissima questa Scrivimi di Nino Bonocore a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie per restare informati. Buona domenica pomeriggio.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Andrea Soprani, esteri in primo piano, nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Intanto continuano gli attacchi in Libano da parte di Israele, di almeno 3 morti il bilancio nel sud del paese, e si continua a colpire anche Gaza. Secondo l'ultimo bilancio del Ministero della Salute di Gaza, 10 persone sono state uccise, 35 ferite sono state ricoverate negli ospedali dell'enclave palestinese nelle ultime 24 ore. Ora in Italia, denuncia al Senato violentata dal senatore Silvestro nel suo studio. Stando al racconto della presunta vittima, un agente di commercio di vini, durante un incontro di lavoro il parlamentare avrebbe fatto allusioni sul vino che fa perdere i freni inibitori e poi l'avrebbe costretta a un atto sessuale senza alcun consenso né espresso né esplicito. La difesa del senatore: non è vero nulla, non ho ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una rite avvenuta intorno all'1.30 in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce. MotoGP al Balaton Park torna a vincere Marc Marquez, Bezzecchi steso da Martin. Il ducatista fa suo il duello con Acosta e mette a segno il successo numero 100 della carriera. Bagnaia chiude terzo, Strike Aprilia al via con coinvolti i primi tre del campionato. La Formula 1 torna in pista oggi per il GP di Monaco. Kimi Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen ed Hamilton, che si complimenta con Kimi. Il suo risultato è qualcosa di molto speciale. La Ferrari ora punta al riscatto. Oggi la gara alle 15. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Gianpiero Di Sora ti sta parlando. Mi auguro che sia una bella domenica pomeriggio con la nostra grande musica. Assoluto relax creato proprio dalla nostra colonna sonora, fatta di successi di oggi, ma anche di cose che appartengono al passato, che noi di Dimensione Sono Soft ritiriamo fuori e ve le proponiamo. Questa è la nostra canzone d'amore che sta per arrivare. Alza il volume della tua radio. Prima l'aforisma.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Ama follemente. Ama più che puoi. E se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ornella Vanoni a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life. Sicuri di mangiare bene?
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99€. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99€ al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Alex International. Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: c'è la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Parliamo di mangiare bene? Ma sì, dai, sai che ogni anno nel mondo, attenzione, circa 600 milioni di persone si ammalano dopo aver mangiato cibo contaminato, una cifra davvero spaventosa di cui ogni anno si parla proprio oggi nella giornata mondiale della sicurezza alimentare istituita dall'ONU nel 2019, perché il cibo è sicuro, direi, è solo un diritto. Ma cosa significa in concreto un alimento che è sicuro? Significa che è libero da contaminanti biologici come batteri, virus, parassiti e da residui chimici fuori norma come pesticidi o additivi non autorizzati. Significa che è stato prodotto, conservato e trasportato seguendo le regole precise in ogni anello della filiera, dal campo alla tavola. Un cibo non sicuro, al contrario, può non avere odori strani né sapori alterati eppure contenere agenti patogeni invisibili. Ecco perché fidarsi solo dei sensi non basta. Qualche segnale da non sottovalutare? Per esempio, confezioni gonfie o danneggiate, etichette con ingredienti illeggibili o assenti, prodotti venduti senza catena del freddo rispettata, carne o pesce con colorazioni anomale. Ma la prevenzione vera comincia proprio in cucina: lavarsi le mani, separare i cibi crudi dai cotti, cuocere a temperatura adeguate e conservare correttamente in frigorifero sono gesti semplici che riducono il rischio in modo drastico. Oggi vale la pena rallentare un momento e chiederci: conosco davvero ciò che metto nel piatto? La risposta comincia proprio dalla curiosità e dalla voglia di scegliere con più consapevolezza e sicurezza ogni giorno. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Poetica, il grande Cesare Cremonini in scena anche questa sera al Circo Massimo di Roma, grande successo anche ieri sera. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio e buona domenica da Valentina. Lorusso, le comunali, seggi aperti per i ballottaggi fino alle 23, si scelgono 42 sindaci, affluenza in calo al 13,46%, alle 12 flessione di circa 1,7 punti percentuali. Si vota anche domani dalle 7 alle 15, ci sono anche 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna, dove l'affluenza è in aumento. Una donna, siamo alla cronaca, accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro di violenza sessuale illegale, totale estraneità. La russa ha chiesto accertamenti ai questori, l'avvocato respinge la ricostruzione, il senatore chiarisce di non avere alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo carico, se necessario, pronto a chiarire ogni aspetto nelle sedi opportune. Andiamo all'estero, in Libano, Israele colpisce gli Hezbollah a Beirut, Netanyahu ha detto è una risposta ai loro attacchi, i miliziani sciiti rivendicano raid contro truppe dell'IDF nella città di Adata e vicino il castello di Beaufort. L'esercito israeliano ordina l'evacuazione per Tiro e per i campi profughi vicini. E ancora raid IDF su una stazione di polizia a Gaza Sud, 5 morti e 10 feriti, un attacco terroristico a nord di Tel Aviv, un morto. L'aggressore è stato neutralizzato, gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Ora in Ucraina, Kiev, un drone russo ha colpito un deposito di scorie nucleari vicino a Chernobyl, nessun rischio per le radiazioni. Zelensky intanto accusa Mosca un attacco vile con 5 morti. Siamo allo sport, il moto mondiale Gran Premio di Ungheria vince Marquez e poi Acosta e Bagnaia, maxi caduta alla partenza, il pilota Ducati festeggia la 100ª vittoria della carriera, sono escluse intanto fratture per Bezzecchi e Martin dopo il brutto incidente. Il tennis, Roland Garros a Parigi, l'Italia sogna con Cobolli, l'azzurro in campo per la finale contro il tedesco Zverev. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Gianpiero Di Sora ti sta parlando. A Palazzo Reale e al Museo del Novecento qui a Milano continuano le due mostre dedicate ai maestri della metafisica, con 400 opere tra dipinti, sculture, fotografie e disegni dedicati al rapporto tra la metafisica e Milano. Tutto questo weekend c'è la possibilità di viverle insieme con la musica però di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

0: Glitter and Gold, Rebecca Ferguson, buona domenica da Dimensione, sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sempre bella la notte di Arisa a Dimensione Sono Soft, tra poco i miei saluti. Tra poco le ultime notizie per rimanere informati in questa domenica pomeriggio con Dimensione Sono Soft da Giampiero Di Sora è veramente tutto. Sta per arrivare Federico Grilli che ti accompagnerà fino alle 21 di questa sera. A proposito, buona serata, ciao.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ben ritrovati da Valentina Lorusso, andiamo in Libano, due persone sono rimaste uccise, almeno 11 ferite nei raid israeliani nella periferia meridionale di Beirut. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ANNA, gli attacchi hanno preso di mira due appartamenti. Funzionari israeliani hanno affermato che l'esercito ha colpito il quartier generale di Hezbollah. Ci spostiamo a Madrid, ha risposto bene, ha detto il re Felipe di Spagna rivolgendosi a Papa Leone al termine della messa della processione del Corpus Domini a Madrid per commentare la calorosa accoglienza della città, come si sente in un video pubblicato dalla Casa Reale Spagnola. Il monarca insieme alla regina Letizia e alle figlie, la principessa Leonor e l'infante Sofia, ha partecipato oggi alla funzione. In piazza erano presenti oltre 1,2 milioni di persone. Ci spostiamo adesso in Italia. Domani lunedì 8 alle 10 il ministro dell'istruzione Valditara interverrà presso il giardino Cesare Zavattini a Milano, all'angolo con via Valvassori Peroni, alla conclusione di un'iniziativa promossa dall'Istituto Vespucci, realizzata con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Scarpa, finalizzata alla pulizia del parco cittadino. Non dobbiamo fare allarmismo, ma neppure sottovalutare il problema. I numeri ufficiali sono quelli che conosciamo, ma potrebbero rappresentare la punta di un iceberg. Così Fabrizio Pregliasco sulla questione dell'Ebola, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Lo sport, il Gran Premio di Monte Carlo, colpo di scena, Charles Leclerc finito contro il muro, costretto a ritirarsi durante il giro 66. Il tennis, Roland Garros, a Parigi Cobolli in campo per la finale contro il tedesco Zverev. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e naturalmente buona domenica sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con Giampiero Di Sora, che insieme a te voglio salutare e ringraziare per averti accompagnato fino a questo momento, le prossime 4 ore le trascorrerai con me. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Nell'arco del nostro appuntamento avremo naturalmente gli appuntamenti istituzionali dedicati all'informazione, ma avremo anche i nostri consueti spazi dedicati alle good life, per scoprire sempre qualche segreto in più su una vita ecosostenibile e non solo. E poi la simpatia e la bravura, diciamolo, di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola e la curiosità di sapere di che cosa ci parlerà in questo appuntamento che sarà proprio il primo in ordine di partenza, quindi nell'arco di questa ora. Ma naturalmente tanta buona musica, questa ormai lo sai, non può mancare e non manca mai. Claudio Baglioni è stato scelto proprio come apripista del nostro appuntamento. Prima di ascoltarlo insieme, lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore e lo interpretano, beh, le più belle voci del doppiaggio cinematografico.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Il mio sogno è un pacco regalo, nella carta del mistero, con il filo della speranza, con la cera dell'anima, nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti, di quando la mia mente si alza in volo.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini su Dimensione Suono Soft. Se li vuoi scoprire anche tu, beh, rimani con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Sulla tua radio del benessere Dimensione Sono Soft, tutto è pronto per accogliere la bravura e la simpatia di Francesca Romana Barberini. E allora ascoltiamola insieme nel nostro spazio enogastronomico per eccellenza.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati. Allora, c'è chi la considera un semplice contorno e chi invece sa che un'insalata fatta bene può trasformarsi in un piatto sorprendente, fresco, completo e persino elegante, perché no? Perché dietro una buona insalata non ci sono solo delle così semplici foglie verdi, ma c'è proprio un equilibrio, ci sono delle consistenze, dei profumi, insomma ci sono quei piccoli gesti, quei piccoli segreti che possono fare davvero la differenza. Allora, primo segreto, scelta degli ingredienti. Ovviamente le verdure devono essere freschissime, croccanti e soprattutto di stagione, quindi via libera, la lattuga, il songino, la scarola, l'endivia, la rucola, insomma quello che vi piace. Mescolate varietà, naturalmente tutte diverse, così l'insalata sarà più interessante sia nel gusto che nella consistenza. E poi fate attenzione ai colori, quindi pomodori gialli rossi, le carote arancioni, i cetrioli verdi, una bella cipolla viola, perché no, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Segreto numero 2, taglio. Beh, le foglie delicate non andrebbero mai tagliate con il coltello, spezzate con le mani invece, proprio per evitare che si ossidino troppo velocemente. Le verdure più croccanti invece devono essere affettate sottili, così da distribuirsi meglio nel piatto e rendere ogni boccone equilibrato. E veniamo al condimento, che è il vero punto decisivo. Olio extravergine d'oliva, che deve essere ovviamente buono, profumato, capace di legare tutti gli ingredienti. Sale, che va usato con attenzione. Il limone, se vi piace, o l'aceto, che devono dare freschezza senza coprire i sapori. Ma soprattutto l'insalata si condisce all'ultimo momento, perché se viene preparata troppo presto perde croccantezza e diventa molle. Quanto prima si può preparare? Ecco appunto, le verdure le potete lavare, asciugare e anche qualche ora prima, perché le dovete conservare bene, magari in frigorifero, dentro dei contenitori ermetici, in un canovaccio pulito. L'importante è non condirle in anticipo. Ultimo segreto: dentro un'insalata si può mettere molto di più delle verdure, quindi ci potete mettere, che ne so, la frutta fresca, le fragole ci stanno benissimo, ma anche le pesche, gli agrumi. Poi potete aggiungerci dei semi croccanti, la frutta secca, i legumi, dei formaggi, le erbe aromatiche, il pesce, il pollo, insomma potete trasformarla anche in un bel piatto unico, ricco e creativo, perché l'insalata, quando è fatta con attenzione, non è mai una scelta banale, è proprio un racconto di stagione, di freschezza e di fantasia, tutto dentro un piatto. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I grandi interpreti della musica italiana, la voce di Adriano Celentano con la sua L'emozione non ha voce. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Subito all'estero, l'attacco israeliano che ha preso di mira due appartamenti nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, ha causato almeno 2 morti e 11 feriti. Secondo l'agenzia nazionale di stampa libanese, come conseguenza l'Iran ha minacciato vendetta promettendo di rispondere ad Israele in modo deciso e doloroso, lo ha dichiarato il parlamentare iraniano Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione parlamentare per la politica estera e la sicurezza nazionale. E intanto oggi almeno 4 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito un posto di polizia nella città meridionale di Khan Yunis a Gaza, lo afferma la Mezzaluna Rossa palestinese. I morti sono stati trasportati in un ospedale da campo gestito dalla Mezzaluna, almeno altre 10 persone sono rimaste ferite. Zelensky è atterrato a Londra, dove vedrà il presidente della Francia Macron, il cancelliere della Germania Friedrich Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. I nostri team hanno già svolto un lavoro sostanziale per preparare tutti gli incontri, ha detto il leader ucraino. Il mondo di oggi, con le sue molte paure ed ansie, tensioni e guerre, presenta un sempre più urgente bisogno di pace nei cuori sia degli individui che dei popoli, lo sottolinea Papa Leone in un messaggio video ai partecipanti al 6° Congresso Mondiale Apostolico della Misericordia in Lituania. Siamo allo sport, la Formula 1, la quinta meraviglia di Kimi Antonelli. Con una prova straordinaria, il giovane pilota della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, dominando dall'inizio alla fine, nonostante una lunga interruzione per sistemare la pista danneggiata. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buona domenica sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di sole ma anche di caldo. In una parola sola, estate, quella vera, non troppo calda e con qualche temporale, è ciò che succederà proprio nei prossimi giorni a Milano. Tutto merito dell'anticiclone, anche se temporali restano in allerta. Infatti, quello che è già successo nella giornata di oggi proseguirà fino ai primissimi giorni della nuova settimana. La giornata di lunedì infatti sarà ancora caratterizzata da prevalente stabilità atmosferica sull'Italia, con tempo in gran parte soleggiato e temperature in ulteriore aumento. Ma ti voglio ricordare che su Dimensione Suono Soft nell'arco delle prossime ore avremo ben due appuntamenti con gli aggiornamenti meteo proprio dedicati alla giornata di domani, per cui se ne vuoi sapere veramente qualcosa in più in maniera più professionale rispetto alla mia, ti consiglio di rimanere all'ascolto. Apriamo una nuova ora insieme sulla tua radio del benessere e lo facciamo con un grande protagonista della scena internazionale. Sto parlando di Joe Cocker. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore. Lo facciamo interpretare per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Questo è uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica. Sto parlando dei Genesis, Follow You, Follow Me su Dimensione Suono Soft. I nostri grandi classici e le hit di oggi sulla tua radio del benessere tornano fra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: La giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, anche al nord-ovest cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo in pianura con caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 29-30 gradi. Nella seconda parte del giorno, verso tardo pomeriggio e la serata, attivazione di temporali su Alpi, Prealpi e localmente ovest Piemonte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Sicuramente uno degli artisti fra i più amati in Italia se la batte con pochi altri. Sto parlando di Vasco Rossi. Questa era Un Senso su Dimensione Sono Soft. E ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 21 di questa domenica. Blue

0: dunque.
1: E con la musica italiana firmata da Renato Zero su Dimensione Suono Soft si chiude un'altra ora. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme, fra poco, l'appuntamento con l'informazione.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesca Proietti. Tragedia nel comune di Maccagno. Un'auto ad alta velocità sulla statale ha falciato un gruppo di ragazzi, tra cui una 17enne morta sul colpo. Gli altri tre che stavano camminando sul ciglio della strada, due ragazze di 20 anni e un 15enne, sono stati feriti in modo grave. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30 di oggi lungo la strada statale 394 che costeggia il Lago Maggiore nei confini del comune di Maccagno con Pino e Vedasca. La dinamica precisa dell'incidente è ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri, ferito lievemente il conducente dell'auto. Un ciclista triestino è stato recuperato in barella dopo essere rimasto bloccato in una scarpata a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. L'allarme è stato gestito dalla Sores, che ha attivato le stazioni di Udine e Trieste del soccorso alpino, i vigili del fuoco e un'ambulanza. I soccorritori hanno raggiunto l'uomo e lo hanno imbarellato. Nello scivolare aveva riportato alcune contusioni senza gravi conseguenze. Ed è di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah, lo riporta l'agenzia di stampa libanese NNA. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton secondo e la Red Bull terza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Sono pronto per ritornare in diretta insieme a te sulla tua Radio del Benessere. Sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 21 di questa domenica 7 giugno proprio qui su Dimensione Suono Soft. Parliamo dell'ospedale Niguarda di Milano, che ha ottenuto la certificazione Joint Commission International, diventando quindi uno dei pochissimi ospedali pubblici italiani a ottenere questo importante riconoscimento. La certificazione rappresenta sicuramente il culmine di un percorso pluriennale di miglioramento organizzativo e clinico finalizzato proprio a garantire ai pazienti degli standard internazionali di qualità e sicurezza. Questo è solo l'inizio di un cambiamento che è ormai irreversibile e che è destinato naturalmente a far crescere le competenze ma anche le qualità di tutto il sistema. Una notizia, devo dire, molto bella ma anche interessante, che può essere di buon auspicio anche per altre strutture italiane che sono ovviamente al pari dell'ospedale in guardia di cui ti ho parlato poco fa. Su Dimensione Sonosoft apriamo una nuova ora, lo facciamo con un grande gruppo, loro sono i Beatles. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Sonosoft.
14: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno di essere.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e oggi facciamo tappa a Minneapolis per celebrare uno degli artisti più originali e influenti della musica moderna. Vuoi sapere di chi ti parlerò? E allora rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Nel weekend di Dimensione Suono Soft, insieme a me Federico Grilli, si apre il nostro ultimo appuntamento per questa giornata dedicato alle Good Life. Oggi facciamo una tappa a Minneapolis per celebrare uno degli artisti più originali e influenti della musica moderna, Prince. È nato nel 1958, Prince ha attraversato rock, funk, soul, ma anche pop, creando uno stile unico e impossibile da imitare. Tra le curiosità che lo rendono speciale c'è il fatto che sapesse suonare oltre 20 strumenti diversi. Nei suoi primi lavori registrava personalmente gran parte delle parti strumentali, inseguendo un controllo totale sulla propria musica. Negli anni 90 arrivò perfino a sostituire il suo nome con un simbolo che univa elementi maschili e femminili, una scelta che rifletteva perfettamente la sua identità artistica fuori dagli schemi. Ma il cuore del suo universo creativo era Paisley Park, era un complesso dove viveva, registrava e organizzava dei concerti esclusivi. Oggi è diventato un museo visitabile che conserva gli studi, gli strumenti, ma anche tutti i ricordi di una carriera straordinaria. Prince se n'è andato nel 2016, ma la sua musica continua a essere più viva che mai. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane con la sua Come foglie su Dimensione Suono Soft chiude la nostra terza ora insieme. Fra poco l'informazione.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesca Proietti, apriamo con il tennis. Zverev vince Roland Garros, applausi per Cobolli, sconfitto in 5 set. La cronaca, una ragazza di 17 anni è morta in seguito a un drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Naufragio nel Mediterraneo al largo delle coste maltesi, da questo pomeriggio anche un'unità della Guardia Costiera italiana sta cooperando su richiesta dell'autorità maltese a un'operazione di ricerca e soccorso in area di responsabilità maltese a seguito del ribaltamento di un'imbarcazione segnalata con migranti a bordo e persone in acqua in una posizione a circa 45 miglia nautiche ad est-sud-est dall'isola di Malta. Dalle ultime informazioni, un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive. La Guardia Costiera italiana ha dirottato immediatamente in zona una motovedetta SAR che ha recuperato al momento 10 cadaveri. Medio Oriente, sale ad almeno 10 morti il bilancio negli odierni attacchi israeliani a Gaza, a renderlo noto il servizio di protezione civile e gli ospedali della striscia. Intanto Zelensky è atterrato a Londra, dove vedrà tra gli altri il presidente della Francia Emmanuel Macron. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Dopo l'appuntamento con l'informazione sulla tua radio del benessere, si apre ufficialmente l'ultima ora che insieme ci porterà fino alle 21 di questa domenica 7 giugno. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ti dà anche la possibilità di scegliere di votare tutta la musica che più ti piace. Come fare? Te lo dico subito, basta andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipare al test musica soft. Lì ascolterai e voterai decine di nuove canzoni, perché ogni settimana la lista viene sempre aggiornata e quindi modificata, dandoti la possibilità di scoprire veramente di tutto di più. Ma se non trovi la canzone che più ti piace, ti diamo anche la possibilità di scrivere quindi l'artista, il titolo della canzone, e ovviamente provvederemo subito a inserirlo nei nuovi aggiornamenti. E poi si rimane all'ascolto di Dimensione Suono Soft, come tante persone come te fanno ogni giorno puntualmente. Apriamo l'ultima parte insieme con Carly Simon, prima di ascoltarla un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: Tra poco sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con le previsioni meteo per la giornata di domani. Se ne vuoi sapere di più, naturalmente ti invito a rimanere con noi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it. Alex International.
8: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, anche al nord-ovest cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo in pianura con caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 29-30 gradi. Nella seconda parte del giorno, verso tardo pomeriggio e la serata, attivazione di temporali su Alpi, Prealpi e localmente ovest Piemonte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo. Sometimes.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno.

Grandi classici internazionali su Dimensione Suono Soft insieme ai The Cranberries e la loro Zombie. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli. Ci stiamo avvicinando ai saluti fra poco intorno alle 21, ma non può mancare la nostra migliore musica.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'uomo che ha fatto la storia della musica soul americana e non solo, Stevie Wonder. Questa era You Are the Sunshine of My Life su Dimensione Suono Soft. E fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarla insieme ci salutiamo. 4 ore volate via, grande musica come sempre, molta di questa scelta anche da te come ti ho ricordato poco fa, e quindi ti rinnovo l'appuntamento a rimanere in compagnia, quindi il prossimo fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17, la domenica invece dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesca Proietti. Dunque, Flavio Cobolli era un passo dal sogno a Roland Garros. L'azzurro lotta in finale, cioè dal quinto set a Zverev, per il tedesco numero 3 al mondo. È il primo titolo slam. Medio Oriente, raid su una stazione di polizia a Gaza Sud. 5 morti, 10 feriti, attacco terroristico a nord di Tel Aviv. Un morto. L'aggressore è stato neutralizzato. Gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Auto contro pedoni nel Varesotto. Morta una 17enne e 4 feriti. L'incidente stradale a Maccagno con Pino e Vedasca. Il mezzo è sbandato lungo la strada statale 394 del Verbano. Comunali, seggi aperti per i ballottaggi fino alle 23 per la scelta di 42 sindaci, alle 19 affluenza al 28,36%, meno 6 punti. Si vota anche domani dalle 7 alle 15. Ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In Sardegna, primo turno in diversi centri, affluenza in calo di 3 punti. Il Papa a Madrid, l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede. Il pontefice, accolto da 1.200.000 fedeli, la condizione dei poveri rappresenta un grido che non possiamo ignorare, ha detto il Papa. Una donna accusa il senatore Francesco Silvestro di violenza sessuale, illegale, totale estraneità. La russa chiede accertamenti ai questori. Formula 1, Antonelli trionfa a Monaco, quinta vittoria di seguito, Hamilton secondo. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia!
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
5: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è come lo spigolo del letto. Sai perfettamente dov'è, ma ci andrai comunque a sbattere.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Tutta la notte

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
0: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: canzoni d'amore.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non voglio che mi lasci in pace. Voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?